Lì? E sa che a te no capelli, boh, gie, capelli sesi, capelli alla, ne po' chi so chi meri, bani, la religione ovvia capelli. Ma se mo, lì fessi che mo qua esiste, mo qua esiste, e chi se lì che intendiamo, poi tu sa bani tan adversite, bani tan maci, maci rise, che mon passe, e mon, lì fessi che mo pan, tu i molico, mo pan, tom da dog, da banche sus move, a cosa mo qua, po' gi sa la, ha le coppa pumo, mo pa' ca di tre che sus che pa pumo. Mon gars, sa positivité, sa la force, à cause de mon fond de sa croix en dedans. À cause de mon connaît, vous dites, moi, l'esprit qui peut vivre dans l'école. Alors, mon papa a dit que ça, l'école, mon papa a dit que ça, c'est pas pour moi. Ça, il n'y a pas rien à la prière.